0: 参观啊，到底要走几耐先至有人家落脚噶？我行唔喐啦，
1: 我都唔知啊。原本咧，我对呢度嘅环境都几熟嘅，啊，点知由野墓园出嚟，我就分唔到方向啦。
0: 而家我又冷又饿，再咁落去，我真系会暴尸山头噶啦。
1: 我想嘅咩？我咪一样要陪你挨饥抵饿。今年清明啊，真系黑嘅。早知系咁，我就唔叫你一齐上坟啦。
0: 你即系埋怨我嘅啫。我一早都话落山噶啦，你又唔俾我落山，而家搞成咁，我怨你啊，真系。
1: 而家大家埋怨都唔系办法嘅。最紧要咧就系揾路出咗呢个树林。如果唔系，就唯有喺度等天光噶啦。
0: 我怕得到天光啊，我哋都冇命啦。
1: 哎呀，你哋啲读书人咧，真系一啲胆识都冇嘅。我而家唔后悔啊，做唔成读书人啦。
0: 喂，三官，你听下，嗰边好似有把声传过嚟啊。
2: 系咩？
1: 等我听下。
3: 哎呀，打死我啦！三官，唔好打啊！
0: 喂，好似打人声啊。
1: 听真啲啦。
4: 朱小四，你好奸猾。